Disco Bambino, Neil Rogers, Sophie Alice Baxter a radujme sa, veselme sa aj piatok.